tutti a questo mondo, di tutti e di nessuno, e tutti stiamo sotto questo cielo. E non aver paura se porto un

0: si dà il mio dramma al fuoco. Lo trovo scintillante,
1: vivo!
0: Ad ora può